lasciami tanto che Gesù vuole la sembrava la mia retta, no? Per sforzare, poi sono andato alla realizzazione ultima. Io proprio sentivo una cosa da mettere con una signora che mi ha cacciato il peso, e pensavo io poi fai una veglia con il tuo pastore di nome, questa cosa è una sorta sacralabile questa. Venía el hombre, se espalda, porque el sueño que se repetía, que quiere, pues quiere.

e i miei errori, perché si dice già la stessa, già il punto finale. Quando c'è cioè, quello che è amico le spalle, se faccio la stessa, se si muove per contento, se si muove. E ciò che sta succedendo qui nel mondo è strano. Corrisponde a un acontecimento della grande.